Dico ma è la grande community guineenna. Aboubacar Demba Camara. Alla la. Qui mom chef d'œuvre là.